notte giorno fate dare, perché nulla sa gradir, piova e vento sopportar, mangiar male e mal dormir.

Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Ital

0: dove sei?
1: Sono qui, per mia disgrazia.
0: E voi?
2: Sono qui.
1: Chi è morto voi?
3: Voi il vecchio.
0: Che domanda da bestia? Il vecchio.
1: Bravo. Tu imprese di tua madre. Sforzò la figlia e t'ammazzare il padre.
0: L'ha voluto?
1: Suonando. Madonna, la cosa ha voluto?
0: Taci, non mi seccare. E me, cosa non vuoi? Qualche cosa ancora tu?
3: Non lo so.

0: corso, spiccia di presto. Cosa vuoi?
1: A far di così tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Meglio ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore, purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli?
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Via.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì?
1: Dunque, quando è così? Caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
0: Tenerario,
1: intervento,
0: non so di giuramenti, taci, occhio.
1: Non parlo più, non fiato, padron mio.
0: Così saremo amici. Orrodi un poco.
1: Sai tu perché sono qui? Non ne so nulla. Ma essendo così tardi, non sarebbe qualche nuova conquista? Io lo devo sapere per porla in lista.
0: Ala, che sei il grand'uomo.
1: Sappi che io sono innamorato d'una bella dama.
0: E son certo che m'ama.
1: La vidi? Le parlai?
0: Meco il casino, questa notte verrà.
1: Zitto!
0: Mi pare sentir odor di femmina.
1: Cospetto che odorato perfetto.
0: All'aria mi par bella.
1: E che occhio dico?
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.

0: che fedo! Oh, bella tonnellina!
1: Don Giovanni! Sei qui, mostro pelon, dietro d'inconni!
0: E titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene!
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera! Sentite, lasciatemi parlare!
1: Cosa puoi dire, tua pozione, signora? In casa mia

0: dopo tre dì da Burgo stan lontani. Abbandono mi fuggi, lascia preda al rimorso e dal pianto. Verbena forse tutta mai potanto.
1: Pare il libro stampato.
2: Oh, in quanto a questo ebbi le mie ragioni. È vero,
3: è vero.
2: E che ragioni forti?
0: E quali sono? Se non la tua perfidia, la leggerezza tua. Ma il giusto cielo volle che ti trovas per valle sole, le mie vende.
2: E via, siate più ragionevole. Di buone cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo. Sol vuol bere, via, dille un poco.
4: Che cosa devo dirle?
2: Sì, sì, dille pur tutto.
0: Ebben, fa presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa, quando fosse che il quadro non è tondo.
0: Saluto! Così del mio dolor gioco ti prendi, a voi stai io che fuggevi dove, in qual porto?
2: Lasciate che vada, egli non merita che di lui ci pensiate.
0: Scelerato m'inganno, mi tradì.
2: E consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete nella prima
1: nell'ultima.
2: Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimon di sue donnesche imprese. Madamina, il catalogo è questo delle belle.

Ma fra queste compagnine, cameriere e cittadine, la contesse e baronesse, marchesane e principesse, e fan donne, donne, grado, donne, cosa, donne, età, donne, cosa, donne, età. In Italia, 640, in Romagna, 231,

millete, millete, ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, con contesse, baronesse, marchese.

dilette, le celi di testa, le celi di testa, non andrà che ci danno quella, e qua, e là, e qua, e là. O con una, ne mandi la festa, ne mandi la festa, a per me è cominciato, non ha cominciato.

0: Oh, guarda, guarda, è bella gioventù e belle donne.
1: Fra tante per mia fe vi sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonar, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, è la sposa solino.
0: Me ne consolo. Lo sposo?
3: Io per servirla.
0: Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlare da galantuomo.
4: Basta che sia marito.
2: Oh, il mio Masetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Anch'io, vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
2: Serviva.
0: E il tuo?
3: Masetto.
0: Oh, caro mio Masetto. Cara la mia Zerlina, esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai lì, birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, va con costor. Nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di divertir tutti. Mostra loro il giardino e la galleria. Le camere. In effetto, pagheresti contento il mio Masetto. Hai capito?
3: Ho capito. Anch'io, signore.
0: Cosa c'è?
3: La Zerlina senza me non può stare.
1: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Con la Zerlina in man d'un cavalier. Va pur, fra poco la meco verrà.
2: Va, non temere. Le mani sono io, cavaliere!
1: E per questo?
2: Per questo non c'è da dove togliere!
1: E io cospetto!
0: Ora, finiamo le dispute! Se subito, senza altro replicar, non te ne vai, Masetto, guarda ben, ti pentirai!

mia, fossi onorla mia ruina, fossi onorla mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa ancora onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Briconaccia, malandrina, fossi onorla mia ruina, fossi onorla mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta.

0: zerlinetta gentil da quel scioccone, e ne rite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito!
2: Chi? Colui?
0: Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier com'io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifalcaccio vil si è strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli.

0: E non vorreste?
1: Alfine ingannata restare. Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: Un'impastura della gente plebea. La nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù non perdiamo tempo. In questo istante io ti voglio sposare.
1: Voi?
0: Certo io. Quel casinetto

0: Dirò il mio, non vedete che io voglio divertirmi?
1: Divertirti? È vero! Divertirti! Io so crudele come tu ti diverti! Ma signor cavaliere, è vero quel che la dice?
0: La povera infelice di me innamorata, e per pietà deggio fingere amore, io son per mia disgrazia, uom di buon core!

0: Mi par ch'oggi il demonio si diverta ad opporsi a miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ah, ora idolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni,
0: mancava questo imper.
2: Signore, a tempo per ritrovia. Avete cuore, avete anima generosa.
0: A vedere che il diavolo le ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Insegniamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue

0: quel indegno che il mio appartamento.
1: Cielo, possibile che sotto il sacro

0: peggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporella mia, va tutto bene.
0: Oh, Don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, ho imparato sì bene a star con voi. Cerco di trattenerli.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli da pensier la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne. Son già mezzi ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita per. In sul più bello chi credete che capiti?
1: Zerlina.
0: Bravo.
1: E con lei chi viene?
0: Donna Elvira. Bravo. E disse di voi?
1: Tutto quel male che in bocca ne venia.
0: Bravo. Bravo, in coscienza mia.
1: E tu cosa facesti?
0: Nella sebbia grida.
1: Ecco.
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi, e con bell'arte chiusa la porta chiavi io mi cavai, e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, orci bravo, l'affar non può dar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste conta di notte, le voglio divertir finché vien notte. Piccolo vino, calla la testa, per la festa,

Cura regina deve mentar Alla malista Cura regina deve mentar Sei ragazza, carica ragazza Prego quella, carica menar Alla malista Domma mattina Cura regina deve mentar Sei ragazza, carica ragazza

0: prego!
1: Non mi toccar!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi, perfida, il patto sopportar dovrei d'una mano infedele!
0: No, taci, crudele! Io non merito da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte un villano d'onore questa marca d'infamia. Ah, se non fosse lo scandalo, vorrei

0: guarda un po' come sempre questa strega a sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Chi ha preparato tutta la gran festa?
2: Ah, Masetto, Masetto, ho della voce del nostro cavaliere.
0: E ben che c'è?
2: Verrà!
0: Lascia che venga!
2: Se mi fosse un fuoco da fuggire!
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco, Brigoncella, hai timore che io comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, presto, e che venga, corri voi, da quel velato,

0: cosa ragazze,
1: prestate di petto di notte,
0: correre la fresca le tazze,
1: tornerete a scherzare, ballare,
0: a scherzare, a ballare. Dai caffè, sotto la tazza di giudizio,
1: servetti,
0: ponetti,
1: tazza di giudizio,

0: Leporello!
1: Signore!
0: Vien qui! Facciamo pace! Prendi!
1: Cosa?
0: Quattro doppie!
1: Oh, sentite! Per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate! Non credesti di sedurre i miei pari come le donne, a forza di denari?
0: Non parliam più di ciò! Ti basta l'animo di far quel ch'io ti dico?
1: Perché lasciar le donne?
0: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne! Sai che le ferme son necessarie più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
1: E avete cuore d'ingannarle poi tutte?
0: È tutto amore. Chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che me sento si è steso sentimento. Vuo bene a tutte quante. Le donne poi, che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
1: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Ah, su, cosa vorreste?
0: Voti! Vedesti tu la cameriera di donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio Leporello? Lei può tentare la mia sorte, ed ho pensato, già che siam verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarvi col vostro?
0: Han poco credito con gente di tal rango gli abiti signorini. Sbrigati via!
2: Signore, per più ragioni...
0: Finiscila! Non soffro posizioni!

0: amico.
1: Che ti prego?
2: Mi pare che abbiate un'anima di bruno.
1: Guarda, che sei tranquillo. Ascolta bene.
0: Quando questa qui viene,
1: tu corri ad abbracciarla, falle quattro carezze, fingi la voce mia. Poi, con bell'arte, cerca di condurla in altra parte.
0: Ma signor, ma più reda se poi mi conosci.
1: Poi ti conoscerò se tu non vuoi. Zitto, e l'apre. Ehi, inizio.
3: E come io vuoi?
1: Leggiamo che farà.
4: Imbroglio.
3: Ma che

0: carino.
1: Rovere! Si sapeste quante lacrime, quanti sospiri voi mi costate.
0: Io, vita mia!
1: Voi!
0: Poverino, quanto mi dispiace!
1: Sfuggerete più?
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima! La tua vita gusto!

e lo giura questa mano che bacio non contrasporta a quei belloni. Ah, sei morto! Pur che la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre sono...

0: Veggente la finestra, sarà tessa. Non ci stanchirà, il cuor mi dice che trovarlo doppia.
1: Qualcuno parla, fermatevi!
0: Mi pare che alcuno qui si muova.
1: E non fallo in masetto, chi va là?
0: Non risponde, animo, schioppo al muso, chi va là?
1: Nessuno, ci vuol giudizio. Amici, non mi voglio scoprire, sei tu, ma sei tu,
0: appunto quello, e tu?
1: Non mi conosci? Il servo sono di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'impegno cavaliere.
1: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un po' dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
1: Bagatelle, bravissimo masetto. Anch'io con voi munisco per fargliela a quel birbo di padrone. Or senti un po' qual è la mia intenzione. Metà di voi vadano e gli altri vadano là e pian pianin lo cerchino lontan, non fia di qua, lontan, lontan, non fia di qua. Come una ragazza passeggia per la piazza, sei sotto la finestra, ma nell'amor sentite, ferite pur ferite, ferite.

un uomo e una ragazza passeggiano per la piazza. Se sotto una finestra pare all'amor sentite, ferite, ferite, ferite pur ferite, ferite pur ferite, ferite, metà di voi cavadano e gli altri varano là e pianti li lo cerchino lontano via di qua. Lontano, lontano via di qua. Andate, vada presto, andate, vada presto, fate presto, fate presto, presto, presto, presto, presto.

0: E già vedrai cos'è,
1: cos'è, cos'è.
0: E già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è.

0: zitto! Lascia che senta! Ottimamente! Dunque, dobbiamo ucciderlo!
1: Sicuro!
0: E non ti basteria rompergli rossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo! O farlo in 100 brani!
0: Hai buone arme?
1: Cospetto! Opria questo moschetto e poi questa pistola.
0: E poi?
1: Non basta.
0: Oh, basta certo. Or prendi. Questo per il moschetto. Oh, questo per la pistola.
1: Oh,
0: questo per il morto. Questo per ammazzarlo. Oh, questo per farlo in rai. Oh, l'arma saeton. Ceffo la cani.
1: Ai, ai. La testa mia, ai, ai, le spalle e il petto.
2: Di sentire le parole, la voce di Masito.
1: Oh, Dio, Cerlina, Cerlina mia, soccorso. L'iniquo, il scellerato, ah, mi ruppe l'osa e nervi.
2: Oh,
1: e Leporello, o qualche diavol che somiglia a lui.
2: Che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo dove ti duole
1: qui
2: e poi
1: qui e ancora qui
2: e poi non ti duole altro.
1: Duolmi un poco questo piede, questo braccio e questa mano.
2: Via, via, non è gran mai se il resto è sano. Vientene qua a casa, purché tu mi prometti.

0: facilone s'avvicina mio bene. Stiamci più sposi finché da noi si scossa.
1: Ma che terreno donato mio sposo?
0: Nulla, nulla. Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano.
2: Ma come da costei liberarmi?
0: Rimanti, anima.

0: Possibile torbi di pensieri mi s'aggira per la testa se mi salvo tutte queste prodigie verità.
1: Ostello è questa,
0: se mi salvo tutte queste prodigie verità.

compatite. Compatite. Già capite com'è. Già capite com'è ancora.

0: dei piedi.
1: Qual arte si sottrasse le lingue?
2: Amici miei, dopo eccessi sì enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non si

0: Questa è buona, or lasciala cercar. È bella notte, è più chiara del giorno. Sembra fatta per girasonza a caccia di ragazze. È tardi? Oh, ancor non sono due della notte. Avrei voglia un po' di sapere come è finito l'affar tra Leporella e Donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio...
1: Mi fai cuore, che faccio al precipizio?
0: E adesso? Oh, Leporella!
2: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come Birbo!
2: Ah, siete voi? Scusate!
0: Cos'è stato?
2: Per caso un vostro fu quasi accoppato?
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signore del dono!
0: Via, via, vien qua, vien qua! E belle cose ti leggio dire!
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai! Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta! Or, la più bella ti vo solo narrar!
2: Donnesca il certo!
0: C'è dubbio! Una fanciulla, bella, giovin, galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole. Ella mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
0: Per Leporello. Per me? Per te? Va bene. Per la mano, e se allora mi prende.
2: Ancora me?
0: Una carezza, mi abbraccia. Caro mio Leporello, Leporello mio caro! Allora, ma accorsi tra qualche tua bella?
2: Maledetto!
0: E l'inganno profitto! Non so come mi riconosce! Grida, sento gente, a fuggire mi metto! E pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto!
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza!
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio ancora!

0: Ti ho parlato?
1: Oh, qualche anima santa dell'altro mondo che ti conosce a fondo.
0: Taci, sciocco! Chi va là?

0: l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
0: Scusate, non ho imparato a leggere i raggi della luna.
1: Leggi, dico! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste, io tremo.
0: Oh, vecchio buffonissimo!
1: Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Che pazzia, ma vi pare? Oh, dei, mirate! Che terribili occhiali ci dà! Par vivo perché sente che voglio parlare!
1: Forse va là! Oh, qui t'ammazzo! E poi ti seppellisco!
0: Piano, signor! Oh, rapidissimo!

0: che capriccio, e gusto che spassetto, io sento di gelare, non voglio fatti,
1: io sento,
0: non

padron mio, mirate, mirate, che seguite a guardare, che seguite a guardare. Oh!

0: Vitor mio, di quel ribaldo vedrem puniti in breve i gravi eccessi, vendicati saremo.
1: Ma il padre, oh Dio!
0: Convieni che narei il ciglio al volo.

0: Par proprio gli, par proprio di svenir.
1: A che barbaro appetito!
0: E par proprio di svenir.
1: Che bocconità gigante!
0: E par proprio di svenir. E par proprio di svenir.

0: posso far.
1: Cos'è?
0: Scusate, scusate, sì, eccellente il vostro cuoco, sì, eccellente il vostro cuoco.

0: aggrida in questa mai, aggrida in questa mai, va vedere che cos'è stata. Aggrido inciavolato, aggrida inciavolato, e vedere che cos'è, che cos'è, che cos'è.
1: Signor, per carità, non andate fuori di qua. Monti, sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, mio cielo, mio manco. Se vedeste che figura, se sentiste come pa.